kadru yon sa union haru tel de nanut ida tan nalra dalan nasi hot he power di sanda nu so a yerda yin lo hot he horel ya hal do ke ada lo nasi a dire union dan di ha dalan na de benefits u dalan it sin si hot he begin el ni ha thoughts an a bas hal ada lan now the workplace do ada lo nasi a benefits un lo a si di tam nu ha pe ke di ha da di la employer di da ha a si gan ilen in re need a year